yata. Hani yung sa pagti. Yung spagars mauna yung kaspiya tamata. Yung spagars mauna tay. Muna sinya mata. Muna sinya mata.